0: La novetat italiana ens la interpreta Arturo Testa i es titula Cuando si si vuol bene.
1: Cuando ci si vuol bene come noi,

quando ci si vuol bene come noi, quando ci si vuol bene come noi,